ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

parlo, vestiti sporchi fra di fango, gelo di siga fra le dita, io con la sega camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. Buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni e vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori, troppe notti stavo chiuso fuori, non li prendo a calci sti portoni, sguardo in